0: volevamo, a te ne patavamo, vare ne patavamo, rete dasevamo, randa magavamo, neghe tiravamo, posso vilevamo, vai re ragagnare, vai re devognare, a te ti canava, mone petagnava, tengo manivamo, moto manivamo, vore horovamo, vore se marivamo, alla gangavamo, dalla gangavamo, kare se gangavamo, omeye gangavamo, soro menyavamo, sotoro deyavamo, bapara javamo, bangara orovamo, siri putavamo, ganga basavamo, zogi rajavamo, patapara javamo, andara javamo, bayara javamo.
1: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କୁଇକନ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ଘାସ ବାଛିବା ସମୟର ଗୀତ।